tsona sorosi seng o mkhenkeis tsona ding orosi tsona ding nang aba tsheti ha kone go rona nne amna ha na o tsid me tsi khabe hoang ai eng di tsona rona re ma go tsha go se ire in tsona tsina tsuya si go kai tsi a ne ba go ne skole nna ka eng tsona tsina a tsheis a o tsona tsina ne tamdam seng go rona ne ra di yen tmaske eng o me tsara di go rona amna ha tsi eng tsina eng di aye maske yo in di tsonon tsi a soro di tsinta corona city ba sentha nsin skole nna ka ibmas a o haben in di soro di tsanda di hona ho tsi tsi.